tavor in amore chi volò. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: tavor in amore scrivolo
1: cado in amore al ritmo delirica
0: non ho dimenticato di credere.